0: cielo vi diceva mentre questa voce.
1: Good thing for me, I don't know, okay. Check out 50.